0: Ryan!
1: Padahal gue lagi tau.
0: Ya udah sih. Ada apa di mana pite? Akan apa stile? Emwal emba. Semua nama puasa mata minyak gue kami postile.
1: Nerote. Ewa. Na odi na nere parimi apa postile sih bangga minyak gue?
0: Nama puasa mau siang minyak gue mau ke postile.
1: Nalebat.
0: Daye
1: na misisa.
0: Bo ayo mana reta kavya kander.
1: Agak kalah banyak kampanye.
0: Dai. Kavya mo. Kavya linga mo ba flengo.
1: Mana besoklah,
0: haru, gak aku berapa?
1: Kita ke Roma nih sambil suriasin.
0: Berani? Cepat cepat.
1: Ma mana c'è poco mullo io? Mana da cantare?
0: Mana da cantare?
1: Si avvia fuso.
0: Ma abbia camotere che ti gira nel mixer, ne allonge, ne baffle.
1: Si che in breve che